0: senti, senti. Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Saif, buona domenica.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1997.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino. New play.
3: Hurry, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: sangue. San Marino Power Play.
1: Alexa, lo conosci Marco Corona?
2: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Buongiorno su San Marino, sono le 6.
5: Radio San Marino, meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Sull'Emilia Romagna è atteso il cambio di scenario nel corso della nuova settimana, infatti avremo annuvolamenti più consistenti nel corso della serata e poi invece si concretizzerà l'instabilità nella giornata di martedì con piogge frequenti su tutti i settori dell'Emilia Romagna da mattina a sera. Le temperature non subiranno un grosso contraccolpo, le massime infatti rimarranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Settimana quindi con forte connotazione instabile. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Allì. Credo che ci sia molto da attendere riguardo all'instabilità, perché ce ne sono due in onda che no.
9: Quanto instabilità? Esatto. Credo che abbiano veramente, siano proprio la rappresentazione più idonea
8: della... Senti, ma chi sei tu? Chi sei tu?
9: Non lo so, mi informo e lo faccio sapere.
8: Ok, perfetto.
9: Faccio il tempo di consultare.
8: C'è uno che parla con me, ma che vuoi? Chi sei?
9: Va bene, anche stamattina non abbiamo preso la pastiglia, questa è una cosa che è preoccupante, però sicuramente funziona in questo modo.
8: Buongiorno Ucci Avanzucci, pronti per cominciare la giornata? Naturalmente i convessi sono tornati in pista. Sì, fino alle 9 almeno.
9: Dopo un periodo di ferie.
8: Questa è la certezza, almeno oggi fino alle 9 ci siamo.
9: Oggi fino alle 9, a meno che non succeda qualcosa di strano, che riabilitino, che riabilitino il caffè gratis alla macchina, allora può ciao. Essere che chiudiamo un pochino prima, perché ci rechiamo verso la macchina per andare a bere il caffè.
8: Comincia una nuova settimana, è il 4 maggio
9: e
8: è una giornata molto particolare, fra poco vi raccontiamo.

0: Francesco Renga con Raccontami, siete su Radio San Marino, buongiorno, ben svegliati, ben trovati, siete con Roberto e Mirko, oggi è una giornata molto molto particolare e allora io credo che sia giusto sottolinearla così, no? Perché lo Star Wars Day.
1: Ah, meravigliose.
0: Sì.
1: Li ho visti tutti. Li ho guardati tutti.
0: Sì.
1: Il mio preferito era il comandante Stryker.
0: Che non è proprio così. Che non c'entra molto.
1: Come non
0: io
1: c'entra?
0: Io ti farei rincorrere.
1: Chi la pilotava? La
0: Darth Vader.
1: Chi la pilotava? Chi la pilotava? La panda?
0: Fra, non so se conosce, da Velletri. No?
1: Fra Razzo da Velletri, che è il famoso pilota dell'astronave.
0: Era il pilota, sì.
1: Esatto. Tra l'altro uno che si chiama Razzo di nome, che mestiere può fare nella vita,
0: giustamente,
1: se non
0: no?
1: Pilotare le astronavi?
0: È l'Uber delle astronavi.
1: Uber.
0: Comunque salutiamo tutti gli appassionati di Star Wars, oggi è la giornata, ci sono tutta una serie di iniziative sparse per l'Italia e non
1: sì.
0: solo, quindi insomma godetevi il momento perché poi bisognerà aspettare un altro anno.
1: Certamente, poi a mezzogiorno tu spaghi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: 6:16, siete con i Convessi.
1: Vedi, a volte come da una necessità possono nascere delle dei capolavori. Tipo? Per esempio, parliamo della sfogliatella, visto che siamo in odore...
0: Purché se magna,
1: dai. Purché se magna. Ma siamo in odore di colazione, quindi facciamo colazione. Dobbiamo cercare di parlare di qualcosa che sia buono da sausage... Ecco, come parla lui che sta...
0: Il caffè.
1: Il caffè non è fatto per essere sniffato, se beve.
0: In polvere magari, dai,
1: ecco,
0: vai avanti.
1: Allora, nel 600, in un convento della costiera amalfitana, le parsimoniose suore, recuperando gli avanzi, creano uno dei dolci più famosi di sempre.
0: La pastiera amalfitana.
1: No, ho detto la sfogliatella. Allora, la sfogliatella nasce per non sprecare gli avanzi della semola. Hai capito? Quindi da una necessità, chiamiamola così, da un desiderio di non sprecare assolutamente ciò che è buono da mangiare, nasce un capolavoro come quello della
0: sfogliatella. Lo sai che mi fai paura?
1: Perché?
0: Per tutte le cose che sai, proprio una cosa veramente allucinante, non avrei mai creso, guarda.
1: Sì, esatto. Dopo facciamo un reel su come si fa la crema da mettere all'interno.

0: Sì, su Radio San Marino. Le 6:23.
1: Come siamo?
0: 3 minuti in anticipo.
1: Come siamo? 20, come 3 minuti in anticipo? Su cosa?
0: Sulle 6:26 di.
1: Sulle 6:26.
0: Le 6:20.
1: Ti puoi fare un nodo al fazzoletto la mattina? Devi prenderla quella pastiglia, perché dopo metti in difficoltà anche me.
0: Io un nodo fra poco lo faccio al tuo collo.
1: Lascia perdere, però devi prendere le pastiglie, perché sennò dopo metti in difficoltà anche me. Allora attenzione, perché la scienza si è mossa finalmente, ed è venuta incontro alle nostre esigenze. Finalmente capiamo e capirete perché noi siamo così. Muovere il corpo è più efficace del sonno per ripulire il cervello dalle scorie. Va bene?
0: Se uno ha un cervello pieno di scorie.
1: Io sono convinto che noi dentro la testa abbiamo un'isola ecologica, però sono
0: una discarica, direi.
1: Non volevo essere crudo nel mio modo di essere. Però
0: è una discarica.
1: Cercavo isola ecologica mi fa più da ci sono le palme.
0: Esatto. Tipo Palm Beach, non ho capito io.

0: Harry Styles, American Girls, siete su San Marino, bonjour à tout le monde, sono le 6 e 28 minuti e siamo pronti a farvi sentire una delle nostre novità che avranno il piacere di dominare le classifiche, chissà, nelle prossime settimane, compresa la nostra top 50 che trovate la domenica, sabato e domenica.
1: Esatto. Radio Luxemburg Ancona. Fulminacci con Maledetta me.

0: di Olivia e là.
1: Gli zufolanti di Olivia Newton-John Bonanima, direi.
0: Sì, va bene. Allora.
1: Che vuoi?
0: Niente.
1: Ah, okay.
0: Siamo all'almanacco del giorno. Vediamo di scoprire oggi che giorno è. Quante ne mancano?
1: Lunedì 4 maggio. 124esimo giorno dell'anno, 19esima settimana alla fine del 2026, mancano 241 giorni. Quanti giorni mancano a Natale?
0: 234, 18 ore e 27 minuti.
1: Sono commosso cerebralmente. Dunque, nel 1953, come se fosse oggi, Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare.
0: Esatto, bravissimo.
1: Che cos'era?
0: Il vecchio e il mare? È un manuale di pesca.
1: Ah, ecco.
0: È un manuale di pesca d'altura. Che sì, quale esche utilizzare, quali pesci si possono prendere, sì, soprattutto come pulirli subito dopo arrivati a...
1: Il pesce siluro.
0: Pesce siluro. quello sono... sono davanti alle spiagge nudiste. Pescano solo lì quelli.
1: Oggi è il compleanno, sarebbe stato giustamente il compleanno di Audrey Hepburn.
0: Audrey Hepburn è una famosa cantante lirica, ha fatto diverse opere anche all'Arena di Verona. Io ne ricordo una in particolare.
1: Che Audrey Hepburn.
0: Sì, okay. Lei era una cantante lirica inglese, mi pare che sia. E praticamente ha fatto la Ida. Di quella Ida, l'orrendo fuoco.
1: Ho capito.
0: Solo quella.
1: Quindi Aida Hepburn.
0: Aida Hepburn, sì, soprannominata Aida Hepburn dopo. Ah. Ok.
1: Kate Haring.
0: Kate Haring è stato...
1: Anche lui lo ricordiamo.
0: Certamente. È stato un grandioso terzino sinistro della nazionale ungherese quando c'era Puskas là davanti e dietro c'era lui.
1: Oh, sapevi il nome ungherese, lo dovevi subito snocciolare. Comunque, vabbè.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Poi.
1: E Serena Brancale.
0: Serena Brancale, una grande scrittrice di gialli. Io ho diversi libri a casa sua, proprio si occupa di questo tipo di... La signora in giallo era chiamata. La signora
1: detta,
0: in giallo,
1: detta
0: la risposta...
1: anche l'itterica.
0: Esatto. Fegato questo ricordo. Fegata la veneziana, si chiama il primo libro che ha fatto. No, vabbè, comunque, insomma, voglio dire, è una che ha scritto dei gialli, brava.
1: Sì, okay.
0: Era la risposta alla signora in giallo.
1: George Lorenzo.
0: George Lorenzo, grande cantante. Faceva, era l'antagonista di Julio Iglesias. Sì. Faceva questo genere molto romantico, melodico, cantava delle canzoni romantiche.
1: Ma questo come si pronuncia?
0: Cos'è?
1: Radia Nainggolan.
0: Chi? Nainggolan. Nainggolan. Nainggolan, beh, chi non lo conosce Nainggolan? Cantante reggae. Ha fatto diversi dischi. Era prima è nato nella band di Peter Tosh, poi è venuto fuori, si è messo da solo.
1: E fumava gli stufironi.
0: Poi a forza di farsi le trecine è rimasto completamente glabro.
1: Sì, sicuro era farsi le trecine. È il momento della nostra compilation, fra poco Bruno Mars e Just Might.
0: Seguirà Annalisa con Bye Bye.
1: Cominciano i Roxette, quelli di I Wish I Could Fly.

0: o anche Piru Piru per tre. Buongiorno, siete su San Marino Comico.
1: Piru Piru per tre, perfetto. Piro per tre di Noro Orlandi.
0: Stamattina, cioè, basta, te. Cioè, è arrivato qui stamattina, no. Sei già in cima. Perfetto. Soltanto dopo essere entrato.
1: Benvenuto agli zufolanti.

0: Questa è San Marino, sono le 6.46. Buongiorno dai Convessi. Piripiripipipi.
1: Vuoi cantare solo tu?
0: No, io dico però piripiripipipi lascia un po' così, no?
1: Allora, c'è una classifica che gira adesso sul web, che io non ho capito chi l'ha fatta, se l'hanno fatta dei commercialisti o se l'hanno fatta delle persone che hanno a che fare comunque con le tasse, ed è la classifica delle professioni più pagate in Italia. Va bene?
0: Allora, della pizza e la birra che costava di più, perché c'è anche quella di classifica.
1: Dopo la vediamo, ma vediamo anche quella, non ti preoccupare. Allora,

0: pare che al primo posto ci sia la professione di notaio, che è più remunerativa, e adesso non sto a dirvi la cifra
1: stare,
0: che si incassa
1: stare,
0: all'anno, che sono affari loro, però insomma si difendono bene anche avvocati e commercialisti. Va bene, nel settore sanitario sono i chirurghi e i cardiologi, mentre a occupare posizioni di vertici tra i mestieri meglio pagati, con retribuzioni che possono superare i 2.000 euro, che sono proprio queste, hai capito? In crescita ci sono le attività legate alla tecnologia.
1: Tipo? Vi faccio un esempio.
0: Allora, marketing digitale, per esempio, oppure dove sono, come tutte quelle professioni, dove non è necessaria una laurea specifica.
1: Una preparazione,
0: titolo di studio, licenza di pesca, per esempio, può bastare anche.
1: Vabbè, questo lo dici perché rosichi, quindi vabbè.
0: No, io ce l'ho, per esempio.
1: Cosa? La licenza di pesca?
0: La licenza di pesca. Tutto è rinnovabile tutti gli anni.
1: Dovete sapere che non ha tregua, perché l'Inter è campione d'Italia, però.
0: Ah, l'Inter è campione d'Italia? Non lo sapevo.
1: No,
0: In che sport? In che sport?
1: Arruzzola. Va bene? Sei contento?
0: Cicopalpo.

0: La band che stiamo per ascoltare nella nostra collection si è tolta un sacco di sfizi. È partita dal beat, passando per il rock progressivo. Chi non ricorda il leggendario Concerto Grosso? E poi è uscito questo album e questa canzone che ha sconvolto le carte, direi, no?
1: L'album era Aldebaran, il gruppo i New Trolls, la canzone che sta per arrivare, Quella carezza della sera. Rivivi insieme a noi le canzoni.

Questa è Radio San Marino, siamo arrivati alle 6:56 minuti, stiamo correndo in una fase veramente molto delicata, no? Siamo nella fase del risveglio con i due disadattati alla radio, di conseguenza Miley Cyrus.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna è atteso il cambio di scenario nel corso della nuova settimana, infatti avremo annuvolamenti più consistenti nel corso della serata e poi invece si concretizzerà l'instabilità nella giornata di martedì con piogge frequenti su tutti i settori dell'Emilia Romagna da mattina a sera. Le temperature non subiranno un grosso contraccolpo, le massime infatti rimarranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Settimana quindi con forte connotazione instabile. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Certo che nonostante il caffè la mia connotazione è sempre più stabile, voglio dire.
1: Ma non c'entra il caffè.
0: No?
1: No, no, congenita. No. Ah. Dalla nascita. Ah. Secondo me è colpa del forcepe.
0: Sì.
1: Allora...
0: Beh, in testa mi hanno preso, io ho una cicatrice che si vede, insomma,
1: sì?
0: Colpito dal forcepe, sì.
1: Ah, ti hanno colpito?
0: C'avevo già la testa grossa.
1: Allora fatti delle domande.
0: Non ci sono stato dentro.
1: Non ti volevano tirare fuori?
0: No.
1: Cerca di capire.
0: Certo, volevano lasciarmi lì, dici?
1: Esatto.
0: Ah.
1: Stavano cercando di bastonarti. Tra poco ci occupiamo di salute, visto che parliamo di forcepe.
0: Sei bruttissimo. Dai.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto. Siete su Radio San Marino, sono le 7:09 minuti. Buongiorno dai Convessi.
1: Io ti aspetto. Parliamo di salute a questo punto. Facciamo un esame.
0: In che
1: quanto
0: senso?
1: Si possa restare dentro una sauna. Tu hai mai fatto una sauna? No.
0: Sì. Non mai. Vita mia, sì.
1: L'hai fatta la sauna?
0: Certo.
1: Bravo. Ti è servito? Cioè, non è che si vedono i risultati. Va bene,
0: qual
1: comunque.
0: Adesso io voglio sapere, secondo te, qual è il risultato brutto, ignorante della sauna?
1: Dovresti venire fuori più asciutto.
0: Sì, certo. Come
1: più,
0: no?
1: Più,
0: no.
1: Insomma, più ristretto.
0: La sauna è una cosa detox.
1: Detox.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Ti toglie le impurità, ma non il grasso. Il grasso te lo tieni.
1: Ah, ecco. Ah no?
0: No.
1: Allora, che lo fai a fare? Allora va bene, comunque si può fare una sauna, si può rimanere fino a 60 minuti durante la settimana, in una settimana.
0: Ah, ecco.
1: A più riprese.
0: Non al giorno.
1: No.
0: Perché sennò esci fuori con la mela in bocca e la carota dove non batte il sole e fai la porchetta.
1: Esatto, il brasato.
0: Ecco.
1: A posto. Allora, a questo punto... Cosa succede? Succede che però la cosa deve essere graduale, ci dovete arrivare gradualmente.
0: Ah, ecco.
1: Per esempio, potete iniziare con 3 sedute alla settimana da 10-20 minuti l'una, fino ad arrivare poi ad avere un'ora alla settimana. Quando il vostro fisico si è abituato e comincia ad avere proprio, comincia a dare i primi segnali che sta bene dentro alla sauna, potete fare una sauna di 10 minuti
0: e
1: tutti i giorni.
0: E secondo te quando si vede che uno sta bene? Quando è crispato?
1: No, per esempio quando è regolare.
0: Che cosa?
1: Non c'entra?
0: Che cosa?
1: Con l'intestino. Per esempio, cosa il calore serve. È che la notizia non me l'hanno data tutta.
0: Basta le gocce, voglio dire, perché devi andare
1: dentro
0: a
1: la sauna,
0: soffrire,
1: puoi prendere le gocce,
0: a sudare come un brutto manzo, se puoi fare delle cose, no, un pochino più, che dire, sensate.
1: Perché la notizia esce a dispense settimanali, in edicola, è uscita solo la prima, quindi.

0: Williams con Candy, era il 2012, siete su San Marino con i Convessi, le 7:17, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Che cosa c'è?
0: Niente, stavo morendo. Dunque, la famiglia britannica si allarga.
1: Che bello.
0: Sì, sì. C'è un nuovo arrivo a casa di William e Kate.
1: Sì.
0: Si chiama Otto.
1: Otto?
0: Sì. Non è Otto Passerotto, ma è un cane.
1: Ah, ecco.
0: Eh sì. Ha fatto il suo ingresso, è stato presentato ufficialmente attraverso il web da una bellissima foto dove appare spettinato.
1: Meraviglioso.
0: Quindi non
1: come spettinato, grazie.
0: Sì, nel senso, no, è un cane a pelo lungo, però insomma, ecco, in una posa un po', che dire, un po' beat, mettiamo.
1: Meraviglioso.
0: Non da un beat.
1: Va bene, no? Allora, la famiglia reale
0: di stamattina
1: si arricchisce con un quattro zampe motrici.
0: Esatto.
1: Che lo porta, però spettinato. Adesso vabbè, ci penserà Kate a metterlo
0: a
1: posto.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Penso che lei abbia molto gusto. Una foto ufficiale, immagino che facciano, no?
1: Chi lo tiene in braccio, però, Sono curioso.

0: a Fiori d'Arancio su San Marino. Buongiorno.
1: Assolutamente Fiori d'Arancio.
0: Sì.
1: Bravi, bravi. Allora, c'è un noto portale per adulti.
0: Sì.
1: Va bene, adesso non stiamo a far nomi perché
0: non importa.
1: In zona protetta. Che ha fatto una promessa piuttosto interessante. Allora, visto che c'è questa deforestazione continua e continua a togliere gli alberi, hanno promesso di piantare un albero per ogni 100 video che vengono guardati.
0: Ah, ecco.
1: C'è un calcolo approssimativo, nel giro di pochi mesi.
0: Beh, ma vincono facile, rifanno i boschi di tutto il globo terracqueo, voglio dire.
1: Nel giro di pochi mesi dovrebbero sparire un paio di oceani. Cioè, fotografare la Terra dallo spazio non risulterà più una palla blu, ma una palla verde. Quindi attenzione. Perché
0: io avrei usato il termine sfera, perché sei già in un campo minato con quello che hai detto, no? Chiamarla poi anche palla verde,
1: come dicevano i francesi, omnia mundo mundis, che non è una marca di detersivo,
0: esatto, no, sicuro?

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Su Radio San Marino.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Ci sono giorni che partono già a metà e poi ci sono quelli che puoi ancora cambiare. Buongiorno, io sono Katia, questa è Radio San Marino, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, ma senza far finta che sia sempre facile, cioè senza quella positività un po' obbligata che spesso non serve a niente. Qui si può arrivare così come si è, quindi con il sonno, con la testa piena, con quella sensazione di essere già dentro mille cose prima ancora di iniziare davvero. E va bene così, perché questo è uno spazio semplice, si ascolta, si respira e poi si

resto, e forse è proprio questo che succede qui. Succedono piccole cose che poi restano, e Nietzsche d'altronde diceva: diventa ciò che sei. Dai, allora oggi partiamo da qui, da quello che siamo davvero, senza aggiungere troppo, e poi vediamo che cosa succede. Intanto c'è Harry Styles con American Girls.

0: La voce di Harry Styles con la sua American Girls su Radio San Marino, e lui, diciamocelo, ha proprio questa capacità di creare immagini, non solo canzoni, ma proprio piccoli mondi in cui entri mentre ascolti, e mi fa pensare ad una cosa molto semplice, cioè quanto conta il modo in cui iniziamo una giornata, non tanto cosa facciamo, ma proprio come ci entriamo, perché spesso partiamo, come dicevo in apertura, già dentro le cose, no? Dentro i messaggi da leggere, le cose da sistemare, le risposte da dare, non ci fermiamo magari nemmeno un secondo a capire come siamo davvero. È come se la giornata a volte iniziasse un po' senza di noi, e invece c'è un momento piccolissimo che cambia tutto, cioè quello in cui ti accorgi che sei di corsa, ti accorgi che sei un po' storto, ti accorgi che magari non hai nemmeno tanta voglia, e non fai niente di speciale, cioè non è che sistemi tutto, non cambi programma, ma in qualche modo diventi consapevole. E questa cosa, che sembra minuscola, in realtà sposta, perché da lì in poi sei dentro la giornata già in un modo diverso, non perfetto, però già più presente. E allora stamattina vi chiedo una cosa molto semplice: vi siete accorti di come siete partiti oggi? Cioè non che cosa state facendo, ma come? Cioè se siete leggeri, se siete tesi, se siete già stanchi, oppure se siete in quella via di mezzo strana che, ecco, non sapete nemmeno definire, perché non è che c'è una risposta giusta, c'è solo il punto da cui partiamo. E a volte, secondo me, basta proprio questo per cambiare un po' tutto il resto. Dai, fatemi sapere, 335-104-1027.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: dopo Daniele Silvestri con La Paranza, beh, qui arriva una canzone che non bussa, una di quelle che entra e basta. Qui ci sono due mondi diversi che si incontrano: da una parte un'icona che ha attraversato decenni reinventandosi ogni volta, dall'altra una delle voci più fresche e attuali della nuova scena pop. Sto parlando di Madonna con Sabrina Carpenter, e il risultato è un brano che sicuramente mescola eleganza e immediatezza. Bring Me Your Love.
1: Ascolti i successi

San Marino, e a proposito di libertà e di spensieratezza, beh, ce n'è uno che è sicuramente uno specialista, Bruno Mars con I Just Might. Questa è la radio che senti.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
4: Canzone che non devi scoprire, ma devi semplicemente ritrovare. Sì, siamo nel 1995, album Jagged Little Pill, uno di quelli che ha segnato un'epoca, e forse questo brano è uno dei più rappresentativi di Alanis Morissette. Sto parlando di You Learn.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

La grandissima Alanis Morissette con la sua You Learn su Radio San Marino, ritrovata tra i nostri pezzi da collection, e già insomma in qualche modo il titolo è chiaro: impari, ma non quando vuoi tu, non quando sei pronto e soprattutto non nel modo in cui magari pensavi, impari dopo, magari dopo una scelta che non rifaresti, dopo una parola detta male, dopo qualcosa che ti sembrava giusto e poi non lo era. E la cosa interessante è che mentre succede magari non lo capisci perché ci sei dentro, magari se insomma si è un po' confusi, presi, magari anche convinti di avere ragione, e poi passa e lì succede qualcosa, cioè non sempre una grande rivelazione, a volte è semplicemente una sensazione diversa, però è magari un piccolissimo spostamento che ti permette di pensarci una volta in più la prossima volta, e anche questo insomma è...

poi ci sono momenti in cui sei già dentro la giornata e altri in cui puoi ancora decidere come viverla davvero, e questo è sicuramente uno di quei momenti. Sono le 10 in punto qui su Radio San Marino, io sono Katia, insieme fino a mezzogiorno, e noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno. Qui si può arrivare un po' così come si è, quindi stanchi, con mille pensieri, anche se non avete nemmeno tanta voglia, perché non bisogna essere nel mood giusto, basta esserci e poi vediamo un po' che cosa succede. Magari non cambia tutto, ma di sicuro qualcosa resta. Intanto si ricomincia da Alex Warren e la sua Fever Dream.

La voce di Raf con Dimentica, e questa è una di quelle parole che diciamo abbastanza spesso, dimentica, come se fosse un po' una soluzione, come se bastasse pronunciarla per mettere ordine, per chiudere, insomma, in qualche modo per andare avanti. Però la verità è che poi non tutto funziona così, perché ci sono cose che in realtà non si dimentica, non perché non vogliamo, ma perché in qualche modo restano nei pensieri, nei dettagli, in certe reazioni che magari non si capiscono subito, ma che hanno radici, insomma, più profonde. E allora lì succede una cosa strana, diciamo, dimentica gli altri, ma dentro sappiamo che poi non è così semplice, e forse, ragazzi, non deve nemmeno esserlo, perché alcune cose servono proprio a restare, non per bloccarci, ma per darci una direzione, per farci capire cosa ci ha fatto bene, cosa no, cosa non vogliamo più e cosa magari invece cerchiamo ancora. È diciamo una sorta di memoria che lavora, e spesso è proprio da lì che cambiamo, non quando cancelliamo, ma quando capiamo cosa tenere. Allora dai, oggi vi chiedo una cosa semplicissima, senza pensarci troppo. Vi hanno mai detto dimentica? Ecco, ma dentro di voi avete pensato, ma non posso. 335 104 1026.

C'è anche Lord con Royals su Radio San Marino nel nostro lunedì mattina. Buon inizio settimana a tutti quelli che si sono collegati in questo momento e noi torniamo un po' su quello che ci stavamo dicendo. Stavamo parlando delle cose che si dimenticano. Allora al 335 104 1027 vi ho chiesto, vi hanno mai chiesto di dimenticare qualcosa ma dentro di voi insomma non ci siete riusciti o comunque lo avete pensato, lo avete detto? E allora i vostri messaggi che mi stanno arrivando sono un po' tutti diversi, ma hanno qualcosa in comune. Ad esempio Chiara da Rimini scrive: mi hanno detto di dimenticare una storia finita male, ma se oggi sono più attenta è proprio per quello che è successo. E devo dire, questa è una cosa interessante, perché non hai dimenticato, in qualche modo hai trasformato. Poi da Riccione Andrea: io non ho mai dimenticato un'amicizia chiusa all'improvviso, non mi fa male, ma ogni tanto ci penso ancora. Questo accade, ci sono magari persone che non fanno più parte della nostra vita, ma in qualche modo fanno parte di noi. E poi a chiudere c'è Sara, dice: non ho dimenticato un errore fatto anni fa, ma oggi mi serve per non rifarlo. Ecco, forse il punto è proprio questo, non è tanto dimenticare, è un po' capire cosa ci portiamo dietro, perché non tutto deve sparire, alcune cose come dicevamo prima devono restare, però in modo diverso, magari più leggero, più chiaro, più nostro, e magari non ce ne accorgiamo subito, però in qualche modo, dai, succede. Quando

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Cerco wow.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Ed ora scopriamo insieme un'altra delle nostre novità musicali qui su Radio San Marino per questa settimana. Qui c'è un brano che gioca su qualcosa che conosciamo bene, cioè quel dialogo continuo che abbiamo con noi stessi, a volte leggero, a volte un po' più complicato. Diciamo che Fulminacci ha in questo modo molto diretto raccontato le fragilità senza appesantirle, rendendole un po' quasi familiari. Maledetto me, il titolo del singolo. Ascolta.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora prendiamo il carrello e andiamo a fare insieme la spesa da Titancoop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity. Per tutti i clienti alla Titancoop c'è il 25% di sconto sui prodotti Veggie Style, Pro Cosmetos e su tutti gli integratori Coop. Conviene al tuo portafogli e al tuo amore per il benessere. Per i clienti Fidelity Plus, sandalo uomo, donna, fascia o infradito con sottopiede in pelle, modelli, misure e colori assortiti a 8,90 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity più, la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora invece scopriamo altre tre canzoni tutte di fila: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, poi Somebody to Love di Queen e George Michael, e subito ad aprire Maroon 5, This Love.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ed ora arriva il nostro spazio, quello dei brani da ritrovare, i nostri pezzi da collection. Protagonista Lucio Battisti è un brano che già dal titolo sembra una promessa e invece dentro racconta tutt'altro, perché parla di una separazione, di una distanza, ma senza rabbia, nessun dolore.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

forse è proprio questo il filo di questa mattinata, guardare le cose da un punto di vista leggermente diverso. Lucio Battisti con Nessun Dolore, protagonista della nostra collection, che come sempre ritorna alla fine di ogni ora ed è arrivata in questo caso anche alla fine del nostro spazio insieme per questa mattina. Quindi, come vi dicevo, guardiamo le cose da una prospettiva diversa, non per cambiarle per forza, ma per capirle magari un po' meglio. E allora io vi lascio in buonissima compagnia, quella di Paola Iezzi, che sta per arrivare con il suo brano Stessa Direzione. Vi do appuntamento a domani mattina, sempre qui, stesso posto, stessa ora, 9:30 su Radio San Marino. Ciao a tutti dalla vostra Katia, buon inizio settimana.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni, appena arrivati all'appuntamento con l'intervista Diamoci del Tu. Oggi ritroviamo Stefano Conti, che ha presentato proprio qui a Radio San Marino il suo nuovo libro dal titolo L'equazione perfetta, un thriller coinvolgente e profondo che sconfina nell'occulto in un trepidante crescendo fino al colpo di scena finale. Ha molto a che fare con il mondo dell'antico Egitto, lui, ricordiamolo, è docente di storia all'università e quindi scrive anche questi gialli, si diverte a scrivere queste cose molto molto intriganti e molto molto divertenti. È stato ospite a Diamoci del Tu, ci ha raccontato un pochino come nasce la sua vena di scrittore, come nascono i suoi libri, come nascono le sue storie, però è stato molto divertente scoprire anche da parte nostra perché lui fa tutto questo. Il tutto naturalmente come sempre condito dalla bella musica di Radio San Marino, che ci dà la possibilità di fare il salto nel passato, di farci riaffiorare vecchie emozioni e di dare un'occhiata al futuro con i nuovi successi di domani. Intanto partiamo da Alex Warren.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu da Mirko Zani. Oggi parliamo di libri, di gialli con indirizzi storici, che sono quelli che io preferisco in assoluto, perché è in circolazione L'equazione perfetta, un romanzo edito da Affinità Elettive a firma Stefano Conti. Stefano Conti è un docente universitario di storia, ma oggi ha deciso di abbassare la media. Ciao, benvenuto a Radio San Marino.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Stefano, la cosa bella dei tuoi libri è che tu prendi delle cose realmente successe o degli ambienti che sono realmente esistiti e ci crei sopra un racconto. Questo è un racconto ambientato ai tempi nostri, con un professore che trova un manoscritto che risale all'epoca egizia. Quando si scrive un libro con attinenze storiche reali, è più difficoltoso che scrivere un romanzo e inventarselo di sana pianta?
3: Ma a me costa più fatica in realtà scrivere questi romanzi gialli su base storica. L'equazione perfetta è il nuovo, in passato ne ho scritti altri due, Io sono l'imperatore, Seguimi se vuoi, rispetto invece ai miei saggi accademici. Io scrivo saggi di storia romana, di epigrafia latina, è il mio ambito di ricerca, è semplice per me scriverli. Invece scrivere un romanzo che è un giallo, che deve essere piacevole, coinvolgente, adatto a tutti, però ambientato in luoghi legati all'arte, alla storia, diventa complesso, perché non voglio tradire la storia vera che c'è dietro, ma renderlo allo stesso tempo un libro divertente, coinvolgente e piacevole. Quindi è molto complesso, ma è anche molto divertente il risultato finale, che in tanti mi dicono che è un libro che coinvolge, che prende, che si legge in un paio di giorni, e questa è la mia massima soddisfazione.
2: Posso chiederti quali sono i personaggi storici che ti stimolano di più? Come nasce la voglia di scrivere un romanzo partendo da un personaggio storico o da un'ambientazione storica? Quali sono quelli che scatenano di più il tuo essere scrittore?
3: I personaggi storici magari meno noti, perché erano controcorrente, non erano amati nella loro epoca, non sono stati trattati male dalla storia per secoli. Nel mio primo romanzo, Io sono l'imperatore, parlo dell'imperatore Giuliano, detto l'apostata, una figura molto interessante e poco nota. In questo nuovo romanzo, L'equazione perfetta, parlo di Akhenaton, il faraone eretico, un'altra figura molto interessante, ma appunto trattata male dalla storia. Quindi sono degli idealisti, degli utopisti che vanno controcorrente, quindi stimolano la mia curiosità e spero anche dei miei lettori.
2: Ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte della nostra chiacchierata con Stefano Conti e sul suo libro L'equazione perfetta. Il tempo di ascoltare un po' di musica e torneremo insieme al nostro graditissimo ospite.
1: Diamoci del tu.

Ed eccoci arrivati al momento di scoprire quelli che sono i successi di domani, le nostre new play della settimana su Radio San Marino, che ritroveremo anche a scalare posizione dopo posizione la nostra Top 50, la classifica ufficiale della radio che senti, in onda ogni fine settimana con la voce di Brunella Ugolini. Lui è cantante e conduttore televisivo britannico. Harvey ritorna con il suo nuovo singolo dal titolo Lie to Me, questa settimana new play.

0: Occupiamoci del tu.
1: Bentornati alla seconda parte della nostra chiacchierata con Stefano Conti, oggi ospite di Diamoci del tu, perché è in circolazione il suo libro L'equazione perfetta, che è un romanzo edito da Affinità Elettive. Tu fai anche degli incontri nelle scuole, ma non solo nelle scuole, in ambienti culturali, proprio per promuovere questo tuo modo di scrivere. La domanda che ti voglio fare è: come reagiscono i ragazzi? Che reazione hai da parte dei ragazzi a cui presenti i tuoi libri?
2: Allora, nel momento stesso, come accennavo prima, che ho scritto questi romanzi invece dei saggi storici, era voler trovare una chiave, un modo per incuriosire, appassionare al mio mondo, alla storia, all'archeologia, il resto del mondo. E mi fa molto piacere quando i miei romanzi, non solo il nuovo L'equazione perfetta, ma anche gli altri due, sono consigliati come letture nelle scuole in giro per l'Italia. E quando faccio poi questi incontri nelle scuole, i ragazzi sono molto coinvolti dalla modalità dell'incontro, che come il romanzo dovrebbe essere piacevole, divertente, e quindi faccio fare una specie di viaggio in varie epoche storiche e in vari luoghi attraverso le immagini, attraverso i filmati, soprattutto con degli attori teatrali che vengono con me, che recitano, mettono in scena dei brani, ed è un qualcosa che sta funzionando molto bene sia appunto nelle scuole che invitato da comuni, club, associazioni culturali in varie situazioni molto diverse, anche nelle piazze, riva al mare, d'estate. È un incontro molto piacevole, culturalmente valido, ma appunto divertente e coinvolgente.
1: Può essere anche un modo per appassionare i ragazzi alla storia, cioè a studiare la storia, magari con più interesse o con maggiore curiosità.
2: È un modo per appassionare tutto il mondo all'arte, alla storia, all'archeologia. I miei libri si leggono bene, sono divertenti, coinvolgenti, sono dei gialli, c'è da scoprire il colpevole, c'è il colpo di scena finale, e poi se qualcuno vuole può andare a vedere questi luoghi in cui sono ambientati i libri, che sono ambientati nei nostri giorni, ma tra un sito archeologico, un'abbazia medievale, un castello, insomma luoghi interessanti e coinvolgenti.
1: Io ho ascoltato l'intervista, mi è piaciuta, mi hai messo curiosità, però voglio saperne di più e su di te e sui tuoi romanzi. Dove ti posso raggiungere?
2: Ovviamente mi si trova in tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, come Stefano Conti scrittore, e poi ho un mio sito che è www.stefanoconti.org, dove si trovano informazioni su tutti i miei libri, si possono acquistare anche dal mio sito, e dove ci sono anche i miei contatti se qualcuno fosse interessato appunto a organizzare questi incontri, spettacoli che sto facendo in giro per l'Italia.
1: Si chiama L'equazione perfetta, è un romanzo edito da Affinità Elettive, la firma è quella di Stefano Conti. Io mi auguro che questo sia solo l'inizio, avremo modo di risentirci per parlare ancora delle tue produzioni. So che in pentola sta bollendo qualcosa, ma non anticipiamo assolutamente nulla. Io intanto ti ringrazio di essere stato insieme a noi.
2: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, e alla prossima occasione, certo, molto volentieri.
1: Ciao Stefano.
2: Ciao ciao.
3: Diamoci del tu.

0: Il viaggio nel passato ci porta al 1995, lì ritroviamo una delle voci più belle del panorama musicale italiano, anche bel ragazzo lui, devo dire, e ha molto successo tra il pubblico femminile. Allora, 1995, lui è Raff, il singolo che sta per arrivare della nostra collection, Sei la più bella del mondo.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

la più bella del mondo insieme a Raff. Siamo nel 1995. Questa è Radio San Marino ed era la nostra collection di giornata, quella che ci porta direttamente ai saluti. Tra poco insieme a voi la voce di Irol e poi all'interno del pomeriggio, come sempre, anche Marco Corone e la sua community con Stabiliamo un contatto. Per quanto mi riguarda, io vi ringrazio di essere stati insieme a noi anche in questa parte dedicata alle interviste di Radio San Marino, ovvero la nostra Diamoci del Tu. Vi aspetto però domani mattina a partire dalle 6 insieme all'altro scappato di casa che è Roberto Bagazzoli per dare alla vostra mattinata quella forma vagamente convessa. Passate una buona giornata, da Mirko Zanni è tutto, ci sentiamo domani, ciao!

0: sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna è atteso il cambio di scenario nel corso della nuova settimana, infatti avremo annuvolamenti più consistenti nel corso della serata e poi invece si concretizzerà l'instabilità nella giornata di martedì con piogge frequenti su tutti i settori dell'Emilia Romagna da mattina a sera. Le temperature non subiranno un grosso contraccolpo, le massime infatti rimarranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Settimana quindi con forte connotazione instabile. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ma buongiornissimo da Irol in questo lunedì 4 maggio, ritornato dalla settimana di pausa. È stata una settimana tosta quella passata per i colleghi della radio, soprattutto come ben sapete è venuto a mancare Gilberto Gattei, il gatto, che ispirazione, che vibes, era lo speaker per eccellenza e sembrava come a casa quando era davanti al suo microfono. Nella puntata di ieri di Republic infatti ho messo in onda un'ultima chiacchierata con lui, è stata epica, si parlava di rap, trap, linguaggio delle nuove generazioni. Infinitamente prezioso Gilbo, ti conserveremo tutti nel cuore, in ogni parlato, ogni mia diretta ci sarà sicuro il tuo zampino, perché senza il tuo entusiasmo non avrei neanche saputo come cominciare a fare quello che stiamo facendo. Quindi tenervi compagnia, in questo caso fino alle 15.30, con la bella musica del nostro programmatore Gigi Restivo, ma tante novità di cui parleremo. Di nuovo un caldo saluto al nostro Gilberto, ma vedrete che lo ricorderò spesso durante le mie dirette. Anzi, sapete che ora riparte la musica, Bob Sinclair, Chiesa, I Can't Wait, su Digiri, volume a palla.

Neffa, la mia signorina, era il 2001 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Neffa che ha recentemente ricevuto la turrita d'argento dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, onorificenza che è prestigiosa, eh? E si dà a chi, insomma, ha portato un contributo al progresso culturale e sociale della città. Bella per la connessione Neffa con Bologna. Tornando alle novità musicali nel fine settimana, pre-weekend, beh, il concertone del 1° maggio e l'1° maggio Taranto hanno occupato sicuramente il centro della scena. Diversi artisti ne hanno anche approfittato per lanciare nuova musica, aggiornare i propri calendari. Sul fronte discografico ci sono novità che riguardano Ultimo, Laura Pausini con Achille Lauro, Gaia, Fulminacci, Francesca Michielin e anche i più freschi, Nerissima Serpe, Peppe Sox. Per quanto riguarda i live invece, beh, il 1° maggio mi sono goduto il live di Madame, che ha spaccato, era 3 anni se non sbaglio che non saliva su un palco. Lei insieme a Blanco e tanti altri grandi rapper e cantanti hanno aggiunto nuove date, hanno annunciato nuovi tour, una stagione estiva sempre più vicina. Tra poco andremo a vedere quali sono i concerti nelle nostre zone. Ora è The Bausa, Magnetic.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, il 2024 sulla radio che senti, è stata l'anno scorso qua in Italia e non credo che tornerà quest'anno, vedremo, a meno che non ci saranno, insomma, delle novità a riguardo. Ci spostiamo sul pop indie, settimana interessante anche per Willy Peyote, il 15 maggio uscirà il suo nuovo album, Anatomia di uno schianto prolungato, titolo molto alla Willy, ironico, amaro, quasi da radiografia emotiva del nostro tempo, no? Ci sono anche tutte queste missioni lunari, eccetera, e dalla copertina si può capire bene anche il contesto. Nel disco ci sarà Burrasca, che è il singolo estrapolato da questo progetto, è già uscito e arriva a distanza di un anno da Grazie ma no grazie, con cui ha partecipato a Sanremo. Non c'è solo il disco, c'è anche insomma un documentario che lo riguarda. Willy Peyote e Legia Sabauda, ho avuto già l'occasione di vederlo a Sant'Arcangelo qualche mese fa, e arriverà anche nelle sale italiane il 4, 5 e 6 maggio, quindi in questi giorni qua, diretto da Enrico Bisi e insomma da non perdere, ve lo consiglio. Rimaniamo sempre sullo stesso genere indie pop, perché no, c'è Dito nella Piaga che ha finalmente fatto uscire il suo album Miss Italia, ci ascoltiamo Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Picture of You, il 2000, sì, il 1998 sulla radio che senti. Tra l'altro 2000, no, sa molto, quando inizia a dire 1900 arrivano i dinosauri. E comunque, da procrastinatore seriale svogliato, invidio i Rolling Stones, che non sembrano avere nessuna intenzione di rallentare. Dopo Hackney Diamonds, che nel 2023 aveva riportato la band al centro della scena, questo disco di inediti molto discusso e premiato, ora arriva un nuovo capitolo, progetto che si intitola Foreign Tongues. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, l'uscita è indicata per il 10 luglio e la notizia arriva dopo questa campagna social abbastanza curiosa. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno pubblicato questi pezzi di un'immagine che, se messi insieme, formano un volto composito, quasi una copertina stile puzzle. Il disco sarebbe prodotto ancora da Andrew Watt, che già era dietro il suono di Hackney Diamonds, e quindi per una band attiva da oltre 60 anni il fatto di tornare con un altro album a così poca distanza dal precedente è sicuramente una notizia. Qualcuno gli ha anche dedicato un brano, sto parlando dei The Colors. Ci ascoltiamo la loro Rolling Stones, tra pochissimo anche la New Play. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni

Scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Guardalo in televisione. Il weekend della serie C e della serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV. Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
4: È il momento della new play e c'è lei, Madonna. Ne avevamo parlato un paio di settimane fa della sua apparizione al Coachella insieme a Sabrina Carpenter. Ne è uscito un featuring, a quanto pare, un brano estratto dall'attesissimo album di Madonna, Confession 2, che se non sbaglio uscirà a luglio. Ci ascoltiamo questo featuring nuovissimo, Madonna, Sabrina Carpenter, e il titolo è Bring Me Your Love, qua nella new play su Radio San Marino.
2: Ascolti su

pubblicitarie, poi ritornerò da voi e in questo caso andremo ad ascoltare Blanco ed Elisa con la loro Ricordi, Phil Collins Dance Into the Light, e si parte con i One Republic Counting Stars a pra pochissimo.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Me Your Love era insomma la novità sicuramente di questa settimana. Ora invece noi facciamo una pausa, cioè tre brani senza interruzione.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Dalle novità alla nostra collection, un salto indietro nel tempo, torniamo nel 1986 con i Bon Jovi, uno dei riff più riconoscibili dell'hard rock anni 80, You Give Love a Bad Name, il brano che apre l'album Slippery When Wet, disco che ha trasformato la band del New Jersey in un fenomeno mondiale. Li ascoltiamo, i Bon Jovi.
1: Rivivi insieme a noi le

Giove, You Give Love a Bad Name, il 1986, sulla radio che senti, Luca e Miki, un abbraccio grande anche a voi. Che stilosi. Slippery When Wet, questa traccia era l'apertura dell'album dei Bon Jovi. Tornando a noi invece al presente, dobbiamo ancora parlare di quanto è successo al primo maggio. Tra le tante cose successe c'è anche Delia, la ex partecipante X Factor, che è finita al centro delle polemiche dopo la sua esibizione. Poi parleremo anche di novità che riguardano Tony Pitoni, c'è anche il Concertoni il 4 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro. E ora invece andiamo da Jovanotti, So Solo Che La Vita, chiudiamo con lui quest'ora insieme, ma poi torno da voi, sarò in vostra compagnia fino alle 15.30, 335 104 1027 il numero di riferimento per messaggi scritti o vocali. So Solo Che La Vita.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
9: In questo lunedì 4 maggio ritornerò Letti nella fascia 13:15:30. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati e tanti auguri a Serena Brancale, Ellie Schlein e anche a Rocco Siffredi. È un lunedì, è una giornata dura per tutti e battute a parte, abbiamo tante cose di cui parlare. Shakira che ha fatto qualcosa di epico, Delia al suo primo maggio, l'abbiamo accennato.

raccontato poco fa. Ci sono eventi live, tra cui una ripartenza in questo maggio di Vasco Rossi proprio da Rimini, e una novità anche che riguarda Tony Pitoni. Ma noi, siccome è uscito Il Diavolo Veste Prada 2, ripartiamo con Runaway, Lady Gaga, Dolci.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

Cosa gli vuoi dire a Another 54 Ultra? Talk to You 2026 su Radio Che Senti, un pezzo che secondo me ci farà compagnia per i prossimi mesi, eh? Ricorda un po' quella vibe, Peggy Goo. Ora andiamo dal nostro amico Tony, o meglio dire Tony Pitoni, che ha chiuso il suo Comic Con di Napoli, un incontro affollatissimo, decisamente poi nel suo stile, teatro pieno, fan con la maschera e il ciuffo diventati ormai parte del suo immaginario. Tra l'altro, maschera introvabile, quella di Tony Pitoni, non so se avete visto sugli store, ha raggiunto dei prezzi folli, ma poi non c'è proprio, cioè la ditta che ha creato quella maschera, insomma, Tony è stata la loro fortuna. Durante l'incontro ha annunciato anche il Concertoni, che sarà in programma il 4 settembre all'Ippodromo di San Siro a Milano. Ha commentato anche la sua esperienza a Sanremo, ha detto che ci tornerebbe però in versione da conduttore. Tony Pitoni potrebbe starci. Si è chiuso poi l'incontro con il pubblico che ha cantato a cappella Donne Ricche, pezzo di Tony Pitoni che credo abbia fatto disco d'oro, un'infinità di streaming. Intanto è fuori anche il singolo L'Amor, l'avete sentito, con Tommy Cash, accompagnato anche da un videogioco online particolare, molto trash, ma insomma glielo concediamo, da loro ci possiamo aspettare solo questo. Ora Rihanna con Te Amo, torniamo nel 2010. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Rihanna.

Annalisa con canzone estiva. Parliamo di grandi cantanti, continuiamo con Shakira, che ha fatto una di quelle cose che ormai entrano direttamente nella storia del pop, ovvero un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, Rio de Janeiro, davanti a circa 2 milioni di persone. È venuta della gente a sentire la sua musica. È stato il più grande show della sua carriera, faceva parte del progetto Tutto il Mondo a Rio, pensato anche per attirare turismo, attenzione internazionale su questa città. In scaletta non sono mancati classici Don't Lie, Waka Waka, passando anche per i brani più recenti legati al suo ultimo album. Sul palco anche gli ospiti, tra cui Anitta. Allora, un dato interessante che secondo le autorità locali l'evento avrebbe generato oltre 160 milioni di dollari come impatto economico, quindi non solo ha fatto ballare Rio, Shakira, ma ha trasformato un concerto in un evento culturale, turistico, popolare, enorme. Quindi i concerti gratuiti vanno fortissimo quest'anno, almeno così sembra. Ora le Pussycat Dolls con Don't Ya.

2026 sulla radio che senti. E ora continuiamo a battere sul presente anche col ritmo. Ho visto che c'è stata una data al Forum, se non sbaglio, di Mace con tantissimi artisti nei suoi album, Maya, eccetera. Usciranno anche dei nuovi progetti. Intanto Mace ha prodotto una cosa nuova, un brano di Fra Quintale, ed è uscita questa canzone di Fra Quintale, si intitola Aranciata. Anche lui era sul palco del Forum. Quando Fra Quintale e Mace sono insieme c'è sempre qualcosa di speciale all'arrivo. Allora ce l'ascoltiamo insieme. Fra Quintale, Aranciata, prod Mace. Ascolti i successi di

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Di Corona.
0: Cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato velocissimo. Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, Super Hits.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Di solito a quest'ora arriviamo noi.
3: A questo punto è da rivedere.
2: Sono le 16, cominciamo. Radio San Marino. Attenzione perché parte, diciamo, questa sigla per dirci che finché non trasmettono quel servizio con i nonni alla fontana che consigliano frutta, acqua e riposo dal caldo, per me non è estate. E infatti parte tutto da qui, nel senso che il sondaggione di oggi di Radio San Marino è: per me non è estate fino a quando...
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
2: No, è proprio il tema di oggi, nel senso che dovete dirci quella cosa che immediatamente vi fa capire: oh, è arrivata una nuova stagione.
4: Dai, vamo!
2: Come si fa per partecipare a questo programma su Radio San Marino?
5: Nota vocale al 335 104 1027.
6: Un'estate al mare.
2: Ecco, a proposito, magari.
6: Stile sì. Balneare.
2: Grazie, Anton. Potrebbe essere la musica, potrebbe essere un evento, potrebbe essere l'uscita di qualcosa.
7: Ciao Marchino, vado da Gradara. Allora, il sondaggio di oggi dice: per me non è estate fino a quando? Allora, per me non è estate fino a quando non ci sono quei concerti estivi, Summer Is, Power Is, it's. Tutto qua. Quindi finché non inizia quei concerti liscio che non è estate. Ciao Marchino, contatto esaurito.
2: It's, hurra! Cioè, ci deve essere quella.

0: La hits nei vari festival che fanno, soprattutto di solito a inizio estate o magari per decretare la canzone più forte della stagione.
1: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao Claudia.
1: In realtà io capisco che è arrivata l'estate solo nel momento in cui tolgo dal mio letto quelle 1500 coperte che ho la notte per dormire.
0: 1500?
1: Perché purtroppo io sono molto freddolosa.
0: Davvero?
1: Anche se in realtà poi si sta bene dentro casa mia, però io ho sempre bisogno di tutte ste coperte e nel momento in cui rimango solo con l'insolina a dormire significa che è veramente arrivata l'estate. Lo so, sono un caso patologico, però è così.
0: È così.
2: Non siamo piombo.
0: Vabbè, ognuno.
2: Non stiamo bene bene.
0: Vabbè, ognuno fa quello che crede a casa propria.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono la Sara.
0: Ciao Sara.
3: Per me non è estate fino a quando non faccio almeno 4 docce fredde
0: quattro
3: al giorno.
0: Docce, addirittura.
3: Quella è il mio.
0: È il tuo?
3: È il mio mantra.
0: Sì.
3: Se prima la facevo con minimo 43 gradi, l'acqua,
0: ecco.
3: Adesso deve essere almeno la temperatura del mio corpo, 36 gradi.
0: Fredda.
3: Altrimenti mi deve gelare il sangue dentro le vene.
0: Direi tiepida.
4: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
4: Buona giornata.
0: Sì.
4: Allora, per me non è estate fino a quando?
0: Fino a quando?
4: Non è il 21 di giugno, l'inizio dell'estate.
0: Sì.
4: Scusate se poco,
0: Scusate, ma.
5: Grazie.

0: pomeriggio. Sì. Allora, buon pomeriggio.
1: È stato allo
0: stadio?
1: Ciao
0: Marco, ciao community, contatto stabilito dalla Deglia.
1: Ciao.
0: Allora, per me non è estate fino a quando sento cantare le cicale.
1: Ah.
0: Quando iniziano loro, vai tranquillo che siamo nel boom dell'estate piena.
1: Sì.
0: Però io non l'ho mai vista sta cicala.
1: Come
0: ho provato
1: vista?
0: A guardare sugli alberi. La fan casin da Madonna, ma non l'ho mai vista. Va bene Marco?
1: Va bene.
0: Mi sono sempre chiesta, ma che razza di corde vocali ha la cicala? Che ti imbornisce, porca miseria. Sarà l'effetto dei primi caldi e si sente il bippino sotto. Dai, va la lasciando. Buona giornata.
1: Ciao.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, tranquilla, qua c'è gente messa peggio.
3: Ciao Marco.
1: Andrea.
3: Senti, non è estate quando non ci sono almeno 30 gradi.
1: Sì.
3: Non ti scotti il collo.
1: Ok.
3: Se non spuntano i primi cocomeri, i primi meloni, la prima frutta esotica.
1: Cioè, spuntano così.
3: E se non vedi gente con i pantaloncini corti, oppure se, che consuma aperitivo.

0: o cibo all'aperto. Cioè, se non ci sono queste cose,
1: queste credenziali,
0: o deve finire la primavera o se viene inverno. Ti saluto. Vabbè. Ciao.
1: Ciao Andrea. Allora, come ha fatto Andrea, come ha fatto Deli a partecipare a questo programma? Perché sembra solo la community. Anche voi in questo momento che volete dire la vostra, volete dire praticamente non è estate fino a quando, puntini puntini, potete mandarci una nota vocale al 335 104 1027.
2: Ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao Sam.
2: Per me non è estate finché non si fa la prima partita di boccia al campo del mare. Ieri ho fatto la prima partita, quindi finalmente è estate.
1: Dai, ok.
2: È portata al volo. Adesso una bellissima ragazza.
1: Sì.
2: Che va da me e dice: io secondo me, dottore, ho dei problemi di cuore perché appena faccio un po' di fatica mi sento faticata. Perché non riesco più a fare niente.
1: Okay.
2: Signora, non scherzi col cuore.
1: Bisogna
2: fare degli esami. Tu, ho fatto gli esami, va tutto bene. Ma lei, signora, beve ogni tanto un bicchiere di vino? No. Allora faccio così. Lei beva due bicchieri di vino al giorno e vedrà che non aveva problemi di cuore. Ma non posso, signor, il vino mi fa male le gambe.
1: Come le gambe?
2: Come le fa male le gambe? Mi si gonfiano, no, mi si aprono.

0: Attenzione, torniamo qui su Radio San Marino con il momento Super Quark. Perché?
1: Comunque Marco, volevo dire che la cicala non ha le corde vocali, ma semplicemente sfrega come il grillo le zampette, ed è per quello che fa tutto quel casino.
0: Certo, ma io non potevo correggere Delia perché ha detto una cosa, poi magari si offende, non ci manda più i vocali.
2: Evviva!
0: Evviva! Ok, e questo sottofondo comunque ci riporta insieme su Radio San Marino.
3: Marco, ma si può mettere sempre la base di Super Quark per la tua trasmissione? Perché uno concilia il sonno, ma... e poi sembra anche che dici cose intelligenti. Secondo me ci si guadagna.
0: Ok, e infatti cambiamo subito.
4: Possiamo fare di meglio, vero?
0: Esatto, tipo rispondere al sondaggione. Anzi, quando vedete il tema, anche sui social, sulla nostra pagina Facebook, e avete la risposta, cosa dovete dire?
5: La so. Vedi? La so. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao.
5: Allora, per me l'estate ha inizio quando?
0: Quando?
5: Dal balcone dove lavoro, perché sì, io lavoro praticamente sul mare.
0: Ok.
5: E vedo le ruspe che incominciano a spianare la spiaggia,
0: ah,
5: i
0: okay,
5: bagnini che sistemano i posti per gli ombrelloni.
0: Sì.
5: E quindi ecco, dal di lì inizia l'estate, perché quando vedo queste cose vuol dire che ci siamo e la stagione balneare è alle porte.
0: Okay.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao, quindi la sistemazione con i lavori in spiaggia.
6: Contatto stabilito con Sandro R dalle Basse Marche.
0: Ciao,
6: ciao Marco, ciao community. Allora, secondo me l'estate, no, secondo me, anzi, per me
0: sì,
6: l'estate non arriva fin quando non inizio a vedere strade di paese e le varie locandine delle sagre.
0: Ah,
6: le sagre,
0: giusto,
6: le feste
0: sì,
6: di
0: sì,
6: paese dove si mangia di tutto e di più a prezzi esorbitanti e sono piene di persone.
0: È vero.
6: No? Sta crisi, sì. Costa crisi, cioè, c'è gente che va e spende anche 15 euro per un piatto di pasta di qualsiasi cosa. Quindi secondo me l'estate arriva quando? La gente va in questi paesi e mangia. Mangia senza neanche sapere cosa, solo perché è una sagra.
0: Certo, quindi la gente in generale.
6: Ah, confesso, a qualcuna di queste feste ci vado anch'io.
0: Ecco,
4: non stai bene.
0: Beh,
4: bene.
0: Sembrava che parlasse, cioè, delle altre persone, non che lui fosse coinvolto.
7: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Giambattista Fuzzo, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso.
0: Oh, meraviglioso. Cosa vedi?
8: Io, per me, non è estate finché io non vendo almeno 30 cocomeri tutti i giorni.
0: Ah.
8: Per me l'estate non è arrivata finché non è così. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono dall'Argentina. Ciao ciao e tanti auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi.
0: Ok.
5: Esauriti ne abbiamo oggi?
0: Lui c'è sempre.
4: Allora, per me non è estate fin quando inizieranno a dirci di bere 3 litri di acqua al giorno.
0: Sì, studio aperto.
4: È possibile.
0: Come si fa a bere 3 litri al giorno?
4: Come si fa a bere 3 litri di acqua al giorno?
0: Come si fa?
4: Cioè, bevete gin toniche, birre, che vanno giù, che è un piacere.

0: belli freschi, 7-8.
1: Lei ha già bevuti, tra l'altro, sento.
0: Una bella birrozza fresca.
1: Che l'hai già bevuta, anche quella.
0: A parte gli scherzi. L'estate inizia quando?
1: Quando?
0: Aprirai i social, ci saranno tutti quei video di TikTok con le sfide, le challenge.
1: Ah, le challenge. Ok, va bene.
0: Quella è da

0: Per me non è estate fino a quando? Fino a che non fanno quel servizio con i consigli. Ecco, stare nelle ore più calde all'ombra, bere tanta acqua, ecco, tutte queste cose qua. Però c'è anche un'altra cosa che dobbiamo precisare, perché io lo sapevo che si sarebbe offesa una ragazza della community che si chiama Delia. Ecco, sentite il sottofondo di Quark, perché è stata corretta, e io immagino che quando ha sentito avrà detto Delia, perché la cicala non urla, cioè il movimento, quello che sentiamo, delle ali, no? Ma questo lo sapevamo tutti, però io non ho voluto correggerla perché sapevo che avrebbe risposto così.
1: Ascolta Corona, io che ne so che cos'ha, comunque la fancazione della Madonna. Se adesso delle corde vocali come la cicala, allora anche noi proviamo a sfregare, magari facciamo un bel suono, dai, va là, lasciando Corona, cuscassomi, assomiga Quark.
0: Ok.
2: Da qui si capiscono tante cose.
0: Esatto, scusate questa digressione, siamo tornati un po' indietro con le risposte dei messaggi precedenti. Adesso se volete partecipare,
3: nota vocale al 335 104 1027.
4: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Anita.
4: Allora, quando che comincia per me l'estate? Diciamo che quando finalmente, con grande sforzo, rimandando più avanti possibile, mi decido di comprare il primo gelato.
0: Ah,
4: di
0: il primo
4: cui
0: gelato.
4: Io vado veramente matta.
0: Però credo.
4: Per non eccedere, cerco di rimandare la prima volta di gelato più in là, e quindi quando prendo il primo gelato,
0: sì,
4: per me comincia l'estate vera e propria.
0: Ecco. Ciao. Una volta era il cornetto al gelato, non è che voglio fare la pubblicità, però di solito quando arrivava la pubblicità in TV negli anni 80-90 vuol dire che c'eravamo, no? Vabbè, comunque torniamo invece ai giorni nostri.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te, ciao.
5: Secondo me non è estate finché non arrivano le famigerate zanzare.
0: Ah, ecco.
5: Mannaggia la pupazza loro, perché sono qui sulla terra a romperci le scatole, a noi, soprattutto a me,
0: a te?
5: Che mi riducono un colabrodo. Quindi niente, a parte l'afa, il sudore, le scottature, ecco, pure le punture delle zanzare.
0: Ne è già una?
5: Maledetta, t'ho ammazzato. Ciao Marco.
0: Anch'io, guarda, ne richiamo proprio a fiotte, soprattutto quando comincia l'aperitivo, lo fanno loro con me l'aperitivo.
6: Maledette zanzare.
0: Davvero.
7: Buon pomeriggio, ciao Marco, eccoci qua. Oggi,
0: ciao
7: oggi,
0: Stefano.
7: Oggi è un giorno estivo,
0: sì.
7: Estivo.
0: Estivissimo.
7: Allora, balneare.
0: Balneare.
7: Per me non è estate fino a quando?
0: Fino a quando?
7: In spiaggia non arrivano i due personaggi top dell'estate, della riviera.
0: E chi sono?
7: Maio il gelataio e Manolo il re del cannolo. Vuol dire che è estate.
0: Maio il gelataio.
7: Prima non è estate. Capito? Perciò è ora che si facciano vedere in spiaggia, perché io voglio mangiare i ghiacciori. Voglio mangiare ghiacciori.
0: Sì.
7: Voglio mangiare gelati di Maio il gelataio.
0: Ok, va bene.
7: E il cannolo di Manolo.
0: Sì, cannolo.
7: Non fa intendere, però è il cannolo con la crema.
0: Cannolo con la crema.
8: Allo gelati.
0: Eccolo.
8: Con Maio il gelataio.
0: Sì, come no.
8: Licky licky. Ice.
0: Sì.
8: La bomba. Perché chi non bomba non tromba.
0: Ecco,
8: gelati.
0: Gelati.
9: Ma voi avete bisogno di uno bravo? Stop it!

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

La nuova di Fra Quintale, aranciata. Allora, amici, altro che aranciata, quasi parla di pizza. Pizza come la fanno fuori dallo stivale italico, perché ha preso delle strade che, diciamolo pure, a volte sono veramente discutibili, o quantomeno non ce le si aspetta, perché è diventato, vi dicevo, una specie di tela bianca. Ognuno poi ci disegna quello che vuole e a volte vengono fuori delle cose interessanti, più delle volte, fatemelo dire, sono ci vuole coraggio, insomma, ci vuole coraggio più che gusto, perché già l'ananas si è aperto là un pandemonio, quella, insomma, hawaiana, no? Nata in Canada. E ancora oggi, insomma, se ne chiacchiera, però so che molti, a molti piace, anche dalle nostre parti. Comunque, andiamo oltre, andiamo più su, andiamo in Danimarca, dove per esempio c'è chi serve la pizza con il kiwi, prosciutto, formaggio. E già qui uno si ferma e dice, vabbè, proviamo a immaginare come può essere il sapore. No, non è semplicissimo. Andiamo ancora più lontano, ci spostiamo alle Filippine. Eh sì, anche lì si fa la pizza, ovviamente, ma in un'isola, una delle tante delle Filippine, usano il mango, che è uno dei frutti principali, insomma, di questa terra. E sulla carta potrebbe interessare, perché il mango è sia dolce che salato, ma anche qui bisognerebbe provarlo per davvero, sempre che uno ne abbia il coraggio. Poi c'è, secondo me, la regina delle stranezze, e arriva dalla Svezia, che già negli anni 60 ci mettevano il caviale. Vabbè. Il livello successivo è banana, arachidi e curry. Ci mettiamo pure l'ananas, praticamente un viaggio nei tropici. Però sulla pizza, insomma, vabbè. E alla fine la domanda è sempre quella: ma la pizza è una cosa da difendere oppure è una cosa che vive? Insomma, bisogna lasciarla andare un po' dove vuole nel mondo. Voi siete, insomma, più conservatori o di quelli che amano osare? Qui veramente ci vuole la vostra opinione, e allora vi invito a mandare il vostro messaggio, anche indignato se volete, al 335 104 1027. Mentre lo fate, ci gustiamo, al caso di dirlo, una conversazione.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
4: Oh, stiamo per sentire un pezzo che è un vero pilastro della musica italiana degli anni 90, perché non è solo una canzone, probabilmente è il momento in cui finalmente abbiamo capito che Alex Baroni aveva davvero una marcia in più, perché ci regalava questa canzone che parlava di un amore che va e che viene, no? E ricordi che ti travolgono, insomma, onde.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: .18 allora eccoci pronti per partire di nuovo, in quarta quasi, no, continuare questa serata su Radio San Marino. Ho la eco e soprattutto l'argomento pizze strampalate in giro per il mondo sta creando un vero putiferio. Si vede che siamo non legati, per noi è sacra la pizza e vederla in qualche modo trasformata, se non rovinata, fa storcere il naso, ma non a tutti, perché stavo leggendo i messaggi, insomma qualcuno invece apprezza la cosa. Allora fra poco leggeremo un po' delle vostre idee al 335 104 1027. Intanto voi continuate pure.

Quello che si è fatto, uno si è fatto venerdì scorso, sabato scorso, domenica scorsa, stiamo al weekend. Katy Perry su Radio San Marino. Avete mangiato la pizza magari in questo fine settimana? Io sì, sì, l'ho mangiata. E come, no? Come si fanno a mangiare la pizza a fine settimana? È proprio un imperativo. Non vi dico come, ma sicuramente non con quelle stranezze di cui parlavamo prima. Ecco, avete capito insomma da che parte sto dal punto di vista della pizza, dei gusti. Però vediamo cosa ne pensate voi ascoltatori di Radio San Marino. Andrea D'Ariccione, scusate ma il kiwi sulla pizza no, lì si supera proprio il limite umano. Andrea è già in crisi solo all'idea, diciamo che la pizza col kiwi è una di quelle che devi proprio voler provare con coraggio, mettiamola così. Chiara invece di San Marino, il mango mi incuriosisce. Ulala, una veramente coraggiosa. Dolce e salato insieme può funzionare, questo è quello che pensa Chiara. E, vabbè, insomma, apre la sperimentazione. In effetti, dolce e salato non è nuovo, però sulla pizza fa sempre un certo effetto. E Stefano dice, la pizza con banana al e curry l'ho vista davvero in Svezia. Giuro che è più diffusa di quanto pensiate. Stefano conferma che non è una leggenda, quindi evidentemente da quelle parti si sperimenta e non poco. C'è anche Elena di San Marino, dice io resto fedele alla margherita, tutta questa fantasia mi mette ansia, addirittura ansia Elena. E vabbè, insomma, rappresenta questa grande fetta, immagino, degli ascoltatori di Radio San Marino, perché quando si parla di pizza la tradizione mi resta imbattibile. Però c'è Marco da Fano che dice peggio dell'ananas non può esserci nulla. Marco, la domanda se la fanno in tanti, però secondo me dopo quella con la banana e il curry forse la risposta non è esattamente scontata, eh?

Lasciarsi non è mai cosa bella, non è mai cosa piacevole. Ma volete mettere farlo a Roma? Insomma, cambia un po' lo scenario. Dice no, non consola. Bella però la canzone di Niccolò Fabi, di un passato piuttosto lontano. Amici, ci sono storie che sembrano inventate, però poi le vado a cercare e controllo, fake non sono, e ve le devo raccontare. Vi parlo di questa signora, sì, una signora, 67 anni, sta in Colombia. E

e ha avuto una pensata. I pettegolezzi, nel senso, li si fanno naturalmente, chi non li fa bonariamente, intendo. Lei però è andata oltre, ha avuto questa idea, questa illuminazione, farla diventare questa cosa un lavoro vero. Si chiama Miriam, lei che fa? Gira con un taccuino, letteralmente prende appunti di quello che succede intorno a lei nel suo quartiere. Però attenzione, bisogna dirlo subito, non è la classica chiacchiera da bar, lei poi verifica, tutto praticamente garantito, no? Ha creato una specie di servizio segreto di quartiere, a me fa veramente venire i brividi, la delatrice per commercio, e la gente paga, chi le dà i soldi per sapere certe cose, e paradossalmente c'è chi la paga per tenerle nascoste. Mi vengono fuori personaggi che noi conosciamo abbastanza bene anche dalle nostre parti, insomma siamo a un livello veramente altissimo. Uno le chiede: guarda, dimmi se mia moglie magari mi tradisce, e un altro invece che dice: ti prego, non dire niente a nessuno. E nel mezzo c'è lei che è sì, lucidissima. Ora, al di là della cosa che può sembrare un'idea geniale, c'è poco da dire, viene da chiedersi dove finisce la curiosità e dove finisce proprio un altro territorio, no? Ecco, si è passati al livello monetizzare il pettegolezzo. È più furba lei secondo voi, o siamo noi che sotto sotto queste cose le vogliamo sempre sapere un po' troppo?

Daniele Silvestri, un cavallo di battaglia indimenticabile, così come la coreografia che tutti quanti cercavamo di copiare in qualche modo. E i risultati erano abbastanza tristerelli. Questo era del 2002 per sé l'anno, 18:25, si viaggia insieme in questa serata che tutto sommato sta andando abbastanza bene, eh? L'abbiamo schiantato questo lunedì sera, è finita la giornata lavorativa, mi auguro di sì. Se così non fosse, fatemelo sapere che vi do un bel booster. 335 104 1027. Intanto ci sentiamo che è la nuova di One Republic, Need Your Love.

0: ritrovati ad ascoltare 3 hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: E allora arriva quel crossover stupendo tra il Brasile e l'Italia, che è Gaia, che ci regala come sempre dei momenti molto intensi, molto belli, seducenti, e la sua forza, insomma. E stavolta lo fa andando a verificare quelli che sono i ritmi veramente stupendi del Sud America, con un genere musicale che è la bossa nova, no? Le lo fa alla sua maniera, un po' più nostrana, appunto. Bossa nostra, c'è Gaia.
2: Ascolti i successi

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2000.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Saif, buona domenica.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 1998.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
3: 2017.